0: ma nemmeno io.
1: Pina Record, Pina Record, con Larry Alessa, tra Kim e Ken White,
2: The Royal Singing.